0: gli caccia oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Kiss Italia, meteo.
1: Saluto a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Italia, da Nikos, che ho detto di Travimeteo. La tendenza per la nuova settimana con l'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni del centro-sud, la Campania vivrà un esordio settimanale di sole e di grande caldo, ma così come tutte le nostre regioni. Addirittura in Sardegna attesi 40 gradi, oggi 36-37 gradi tra Lazio e Campania. Cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con solo qualche isolato temporale di calore pomeridiano diurno sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.

0: Oh, buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima!

0: prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Medellin. Non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte sarà lunga. Aspettavo l'alba, aspettavo te. Te
6: Radio Kiss Kiss Italia.
4: Musica.

0: sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Trattengo il fiato, Emma Marrone, in questa primissima parte della nostra mattinata di lunedì 13 luglio. E buongiorno ancora a tutti voi, ben arrivati. Come va? Come procede? Siete agli sgoccioli? Lavorerete ancora? Siete già in vacanza? Insomma, potete scriverci al 347 49 00 29. Intanto parliamo di autovelox, perché quante volte ce lo siamo raccontati a bordo del treno delle 8. Abbiamo parlato di questi dispositivi omologati, semplicemente approvati, una confusione tale che ha prodotto una valanga di multe, di ricorsi, e la Cassazione ad un certo punto ha detto no, basta, non c'è, mettete ordine. Ebbene, è arrivato questo provvedimento da parte del Ministero dei Trasporti e sabato è stato anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da ieri è operativo. Cosa prevede? Questo provvedimento praticamente spegnerà circa 850 rilevatori di velocità, che sono quelli che risalgono a prima del 2017, quando incominciò ad essere chiaro che tutti i dispositivi dovevano essere omologati, cioè avere delle funzioni praticamente approvate e uguali in tutta Italia. Quindi sono su 4.000 circa 850 saranno spenti, 104 sono quelli in autostrada, che risultano quindi antecedenti al 2017 e secondo il Ministero però sono già in fase di sostituzione. Allora pensate che questo provvedimento era atteso da 34 anni, cioè 34, per fare un po' di ordine. Ovviamente ciò non toglie che entrando diciamo in vigore proprio a ridosso dell'esodo estivo, non è un liberi tutti, assolutamente no, quindi bisogna sempre stare attenti su strade e autostrade, rispettare i limiti di velocità, perché questo non significa che togliendo 850 dispositivi si può tranquillamente fare il proprio comodo correndo sulle autostrade, assolutamente no.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con la sua Bam bam bambina.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Il luogo che viene citato nel titolo di questa canzone, poi alla fine esiste davvero, è un'area verde di Milano, si chiama Collina dei Ciliegi, si trova nel quartiere Bicocca e Lucio Battisti l'ha inserita in questa canzone che è storia, la Collina dei Ciliegi.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Anna Lisa con Euforia, salutiamo Anna che scrive: ho finito adesso di stirare, tra un po' inizio a lavorare. E allora buona giornata, calda, l'hai cominciata proprio con una bella botta di caldo. Vabbè, intanto torniamo a parlare di autovelox. Abbiamo detto di questo, di queste nuove regole che sono entrate in vigore proprio ieri, ma qual è la vera novità di questo provvedimento? È in una serie di criteri matematici che verranno utilizzati per valutare l'efficienza complessiva degli apparecchi, tant'è che si parla addirittura di patente di affidabilità. Allora, cosa deve fare questo autovelox moderno? Deve fare una serie di azioni consecutive, per esempio rilevare il passaggio del veicolo, ne deve misurare l'andatura, deve scattare una fotografia che sia nitida, poi identificare la targa e riconoscere la tipologia del mezzo. Quindi se fino a poco tempo fa questi dispositivi guardavano soltanto al calcolo dei chilometri orari, da ora in avanti invece dovrà gestire tutta una serie di processi che diano un margine di errore quanto più basso possibile e soprattutto devono ridurre il rischio di scambi di persone o letture falsate. Ecco perché poi alla fine tutto il caos si creava anche lì. E ovviamente ci sarà anche la tutela della privacy se il veicolo viene fotografato frontalmente.

0: fantasia.
1: Biagio Antonacci con Giuli, l'ultima canzone chiude questa prima parte insieme. Tra poco le ultime notizie, ora Fabri Fibra e Joan Tile.
2: Il tuo cuore

0: Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica di aver completato una terza serie di raid contro l'Iran, ritenendo i Pasdaran responsabili dell'attacco ad un altro mercantile nello stretto di Hormuz, colpiti da aerei e unità navali 140 obiettivi militari, tra cui siti missilistici e rampe di lancio di droni, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. La risposta delle forze di Teheran in una serie di missili lanciati verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove ci sarebbero 3 vittime al momento non confermate, 1 morto e 4 feriti invece a Mashahar nell'attacco ad una stazione di pompaggio dell'acqua per uso agricolo. Lo stretto di Hormuz è chiuso e sotto il nostro controllo, affermano i guardiani della rivoluzione. Trump nega: Hormuz è aperto e chi vuole può passare, ma il transito, dato il rischio di attacchi, è pressoché fermo da 5 giorni, circostanza che riverbera sulle principali borse asiatiche, tutte in rosso, in particolare Seoul e Tokyo. Intanto, secondo quanto riferisce Channel 12, sarebbe stata un'intelligence occidentale, non il Mossad, a captare le informazioni che volevano l'Iran pronto a valutare un attentato contro Trump durante la sua tappa in Turchia per il vertice NATO. La segnalazione al Secret Service con sufficiente anticipo avrebbe indotto le autorità statunitensi a preferire per il viaggio del presidente il vecchio Air Force One rispetto a quello nuovo donato dal Qatar. Doha in lutto per la scomparsa a 74 anni dell'emiro Ahmad Al Thani al potere dal 95 al 2013, quando ha abdicato a favore del figlio Tamim, storico alleato degli Stati Uniti e tra i principali finanziatori della TV Al Jazeera. Sotto il suo governo nel 97 il Qatar è diventato il secondo paese del Golfo Persico in cui le donne hanno diritto di voto. Messaggi di cordoglio inviati anche da Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La cronaca: un 52enne si è ucciso con un colpo di fucile che deteneva legalmente dopo aver sparato ad una insegnante di danza che lo aveva respinto. È successo a Cagliari davanti ad una sala utilizzata per le lezioni di un corso di flamenco. La donna è riuscita a salvarsi riparandosi all'interno dell'edificio assieme ad un'altra persona. L'uomo si è poi tolto la vita. Lo sport: tennis, Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon. L'azzurro si aggiudica per il secondo anno di fila lo slam sull'erba londinese, battendo in finale il tedesco Zverev e consolida il numero uno del mondo, mentre Zverev sale al numero due del ranking ATP superando Alcaraz. MotoGP: Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania, lo spagnolo della Ducati vince davanti alle Aprilia, Trekaus, Diogura e Fernandez. Caduta e ritiro dopo pochi giri per Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin, con l'Aprilia ufficiale, chiude al quinto posto e conserva la vetta del mondiale, più 14 su Ogura e più 18 su Marquez. Bezzecchi, operato alla spalla fratturata. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Eccoci qui, sono le 8:01, seconda parte della nostra mattinata insieme. Via, il lunedì è partito e stiamo carburando tutti insieme. E tra poco parleremo di Peppino Di Capri, ieri funerali nella sua amata Capri, e insomma parleremo di lui, dell'ultimo sognatore. Lo faremo insieme ad un ospite, la firma del mattino, Federico Vacalebre. Ora cominciamo subito con Eros Ramazzotti.

0: Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia. Siamo a bordo del treno delle 8, salutiamo Mimmo, grazie del bel messaggio, grazie davvero. Continuate pure ad inviarceli al 347 49 00 29. E adesso parliamo di Peppino Di Capri, che ci ha lasciato sabato, e ieri si sono tenuti i funerali nella sua amata isola di Capri. Peppino Di Capri non è stato soltanto uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, è stato un po' la colonna sonora di un paese che cambiava, quindi dalle luci dei nightclub del dopoguerra all'Italia del boom economico, da quelle estati spensierate alle grandi emozioni popolari. Insomma, le sue canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani, e noi questa mattina ne vogliamo parlare con Federico Vaccalebre, critico musicale responsabile delle pagine spettacolo del Mattino. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Ida, buongiorno a tutti.
0: E allora Federico, da dove partire con Peppino Di Capri, che ecco, insomma, la sua non è soltanto la storia di un uomo, di un artista di successo, ma era proprio anche il racconto di un'Italia, se vogliamo.
1: Sì, forse il racconto di due Italie, forse il racconto di una... Peppino è un ragazzino che parte da un'isola baciata dalla bellezza, uh-huh, e non vuole restare però su quell'isola che ama. A 4 anni suona il pianoforte per i militari americani sull'isola. Doveva essere un ragazzino, insomma, io ho trovato in un libro che Nico, la cantante dei Velvet Underground, si innamora di lui. È vero che di Nico si sono innamorati tutti, da Len Delon a Bob Dylan a Jim Morrison. Lui è lì in quest'isola e poi improvvisamente parte per il mondo, e parte per il mondo perché ha sentito il rock and roll, ha sentito che c'è una nuova musica in giro. In Italia c'è ancora la solita melodia canaglia, ci sono ancora le vecchie canzoni all'italiana, e lui vuole aggiungere ritmo, ha un canto sincopato nella voce, la sua nasalità gli permette dei ritmi diversi, gioca col twist, gioca con lo ska, gioca con il rock and roll. Insieme a Celentano è uno di quelli che importa la nuova musica e la presenta ai giovani, però quel canto sincopato nello stesso tempo gli serve per affrontare la più grande tradizione canora che esiste in Italia, quella della canzone napoletana, e lo mette lì dentro e rilancia le canzoni napoletane classiche e quelle nuove, penso a Malatia, penso a Luna Caprese, le sposta un poco, gli aggiunge groove, gli aggiunge ritmo. Insomma, Peppino è un grande rinnovatore. L'americano Di Capri arriva nella scia di Renato Carosone e prepara quello che sarà poi Pino Daniele, Edoardo Bennato, il Neapolitan Power. A un certo punto il rinnovatore diventa un evergreen, diventa un classico, ma non perché le sue cose siano diventate canone, ma perché lo decide lui. Si guarda attorno, erano gli anni di Canzonissima, mi ha raccontato, e li vede tutti in giacca, non portavano più la maglietta, non erano più giovanotti come aveva fatto lui imitando Buddy Holly con gli occhiali, con i rockers, con la giacca di lamé, con i balletti, no? I mitici balletti degli anni 60. Si fa melodico, guarda Gianni Morandi, guarda Mino Reitano, guarda gli altri rivali di Canzonissima, e improvvisamente è una svolta. Peppino diventa peppiniano, come mi raccontava lui, e diventa quello di Champagne, quello di Roberta, quello del sognatore. Le discese ardite e le risalite, anche lui conosce i momenti di crisi, ma fa centinaia di concerti, si chiamavano serate all'anno, suona in tutti i night, suona in tutti i club d'Italia, e ha uno stuolo di fan, uno stuolo di persone che si riconosce nel suo stile, che balla Saint-Tropez Twist, che balla Let's Twist Again, ma poi soprattutto aspetta di dire Cameriere Champagne. È come strana quella canzone, che è la canzone di un cornuto, tu eri già eri di un altro, che è una canzone di un amore finito, e diventa la festa, la canzone degli auguri. Le grandi canzoni, pensate a Soldato Innamorato, sono le canzoni tradite, quelle di cui poi si fa un uso completamente diverso dall'originale. O Soldato Innamorato è diventata La canzone della festa è una canzone, esatto, di una donna che ha perso il suo uomo soldato. Champagne è diventata la canzone della festa, è veramente la canzone della solitudine. Lo champagne che ordina Peppino è quello per dimenticare, quello per e in questo bicchiere mi è dolce naufragare.
0: Infatti, ma appunto è stata una lunga carriera, come dicevi tu, con passaggi importanti di cambiamenti musicali, passaggi in un'Italia che si rimodernava, eppure lui è riuscito nell'ambito dei cambiamenti della musica italiana a non perdere mai la propria identità, Federico.
1: Ma Peppino era Peppino, ossia, allora immaginate che lui aveva, sì, andava per night, sì, andava per locali, ma guidava tutto dal mixer del suo palco. Peppino è stato uno dei primi ad avere una sua casa discografica. Peppino gestiva la sua carriera ogni tanto dicendo: ma io c'ho qualcosa, vorrei fare una cosa di nuovo. Un giorno alla sua Splash arrivò un giovanotto, si chiamava Giuseppe Daniele, gli fece sentire una serie di canzoni. Peppino intuì che queste canzoni erano importanti e disse: ma io questa quasi quasi la incido. Quello disse: no, quello la tengo per me, era terra mia. Insomma, alla fine riuscì a rubare una canzone a Pino e cantò una canzone del giovanissimo Pino Daniele quando non era nessuno. Peppino ha vinto due festival di Napoli, due festival di Sanremo e un festival di Napoli, l'ultimo che si tenne a Capri. E anche sul fronte della canzone napoletana Peppino è stato un innovatore, non solo come interprete ma anche come autore. Ma Chiama Amore e Mo e Mo sono canzoni che mostrano come si possa fare una canzone napoletana diversa, e non a caso Mo e Mo nella versione incisa recentemente da Newt e Alessandro D'Alessandro, un cantante e uno che suona l'organetto elettronico, era in nomination alle Targhe Tenco per il miglior album in dialetto fino a poche settimane fa. Insomma, Peppino è stato un innovatore, Peppino è stato un classico, Peppino è stato Peppino di Capri, Peppino è tantissime robe. È il primo rock and roll in Italia, è la melodia, è Roberta, no? Questa grandissima telenovela, questa storia d'amore che affascinò l'Italia e che durò pochissimo, probabilmente quando è uscita la canzone la coppia, l'amore era già in crisi, ma in quell'anno nacquero tantissime Roberte. Peppino era il racconto di un'Italia che partiva da Capri ma non è mai stata snob, elegante, raffinata, ma non è mai stata snob. Peppino era la disponibilità di un artista a mettersi in discussione.
0: Beh, Federico, guarda, non aggiungiamo altro a questo tuo omaggio, a questo ritratto a Peppino di Capri, se non con la canzone che tu adesso hai citato, ecco, Champagne. Con Champagne lo abbiamo ricordato sabato, questa mattina lo facciamo con la canzone che porta il titolo del suo grande amore, quello che poi ha fatto parlare anche le cronache mondane. Federico Vacalebre, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a te, Ida, buongiorno a tutti.
0: Grazie, e c'è Roberta.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
9: Voglio dirti quello che penso, fatti morire nello stesso momento, ma

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è una canzone di Gigi. Gigi D'Alessio, si chiama Mezza Verità.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Siamo nell'anno 1971, verrà ricordato come l'anno dei lanci delle sonde su Marte. L'agenzia spaziale americana in quell'anno farà addirittura 10 lanci di sonde verso il pianeta rosso. Di quell'anno, il 71, ascoltiamo questo grande singolo di Mina.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
4: Dimentica la solita serata! Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia! Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa!
3: Che Festa!
4: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: domani, pensaci domani. E sì, anche quando dobbiamo fare lo strappo alla regola alimentare, magari sì, ne mangiamo oggi le patatine fritte, poi ci pensiamo domani. Intanto era mica, signori, stiamo parlando della giornata mondiale delle patatine fritte. Oggi 13 luglio si festeggia in tutto il mondo, figurate qui da noi in Italia, dove è lo snack preferito da grandi e piccini, diciamoci la verità, come il nostro amico Francesco che scrive al 347 490 0029: le mangio con molta moderazione, hanno acidi trans e non vanno bene per il nostro benessere dell'individuo e sono glicemiche. Un abbraccio, amico mio. Ma abbiamo un po' di audio su questo argomento, sentiamo.
1: Da Pasquale a Pasquale, amico mio, quello sì, che sì, portano a te, dati a me, non vanno perse. Come può non piacere la patata fritta? Io farei questione pure con i bambini, no, penso un pochettino. Ciao, un bacio a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì, le patatine buonissime, io certo, adoro le patatine. C'è sì, un pub qua vicino casa mia che fa certe patatine, le chips con parmigiano e pepe, e sono la fine del mondo. Per non parlare delle patatine che fa con la mozzarella, il salame, la salsiccia, buonissima. Io sono Maria Rosaria da Somma Vesuviana. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao Maria Rosaria, le variazioni sul tema, perché le patatine fritte poi vengono condite in tantissimi modi, soprattutto qui da noi in Italia ci sono le variabili sul tema. Stefi che dice: io potrei farmi il bagno nelle patatine fritte. Un abbraccio, grazie. 347 490 0029, giornata mondiale delle patatine fritte. Ma voi, ne dico voi, le patatine

Perdono, Pasqualina dice una cosa vera, lo sappiamo tutti che fanno male, però di tanto in tanto male non fa mangiarle queste patatine fritte che oggi stiamo festeggiando nella giornata mondiale dedicata a loro, gli stadio.

Ciao a Made in Italy, signori, ci stiamo avvicinando al prossimo appuntamento con 3B Meteo e l'informazione su quello che sarà il caldo, immagino, dei prossimi giorni, perché sta per arrivare è già arrivato l'anticiclone africano e si parla di terza ondata di caldo per questo mese di luglio. Facciamocene una ragione, anche di questo parleremo più tardi. Intanto un'altra bella canzone, questa dei Negri.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista nei prossimi giorni nelle regioni meridionali. Già oggi temperature massime che arrivano a sferare anche i 34-35 gradi sul versante tirrenico, e giorno dopo giorno le temperature saliranno un po' in tutto il sud. Al momento è presente ancora un po' di vento dai quadranti settentrionali sul basso Adriatico, in particolare in Puglia, e lì le temperature sono leggermente più contenute, ma domani il vento si calmerà pure lì e in tutto il sud Italia, ripeto, il caldo sarà l'unico protagonista. Per sapere che temperature si raggiungeranno da voi e quanto durerà questa ondata di calore, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Sono le 11 precisissime. Non ho capito bene, ma far caldo? No, mi è sembrato. Signori, siamo noi, Made in Italy, la seconda ora di questa giornata di lunedì. C'è Cesare Cremonini.

0: Agitare Coca-Cola, prima Cesare Cremonini con il comico e siamo noi, Made in Italy, amiche e amici, che caldo che fa da voi, ditecelo con un WhatsApp al 347-490-0029, magari la fotografia di un termometro con tanto di temperatura. Intanto le presentazioni con Walter Gentile di regia, io sono Pino Belmonte e attenzione perché in questo periodo consumiamo troppa acqua, tanta acqua, ma ne consumiamo di più perché fa caldo e quindi ci dobbiamo rinfrescare in un modo. E l'eco da questa notizia, una stima della CGA di Mestre, che in Italia paghiamo anche l'acqua che non utilizziamo. Pensate che quasi il 42%, ed è tanta roba, dell'acqua potabile che viene immessa nella rete idrica si perde. La perdiamo, non mi dite per quale motivo, ma la perdiamo. E quindi stiamo parlando più o meno di circa 10 miliardi di litri ogni anno. Circa 10 miliardi di litri ogni anno, e uno dice che fine fanno? Li paghiamo lo stesso, ce li fanno pagare, ce li fanno sì pesare sulla bolletta, ma non voglio fare la polemica e aizzarvi contro chi o cosa, non lo so. E intanto sta di fatto che l'Italia è anche uno dei paesi europei con il prelievo idrico più alto, anzi siamo i primi in assoluto, tanto per dire, a fronte di circa 37 miliardi di metri cubi ogni anno qui da noi in Italia, in Francia ce ne sono circa 26 miliardi. Cioè, per diversi motivi, se andiamo a vedere poi quest'acqua va anche nell'industria, nell'agricoltura, ma il 25% di questo prelievo va nelle nostre case e la utilizziamo noi. Uno dice, perché utilizziamo tanta acqua? Ma forse perché ce ne abbiamo troppo? Lo scopriremo dopo con calma, intanto anche i pinguini.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

Vini tattici nucleari con l'amaro per stemperare, che lui ha l'amaro in bocca, è vero signori. Voglio ringraziare anche Francesco che mi ha mandato un video meraviglioso, una foto meravigliosa della grotta dell'amore, ma è da solo in una giornata di vacanza, si sta rinfrescando nelle acque di Ischia, se non mi sbaglio, giusto? Magari correggetemi voi che sicuramente di queste cose ne sapete più di me. Scriveteci, fateci compagnia, intanto arriva anche questa

La canzone antidroga si chiama, questa di Emma Marrone con il featuring il rap di Fabri Fibra, Made in Italy di questa giornata. Signori, stiamo parlando della rete idrica italiana che è un colabrodo, il 40% dell'acqua potabile finisce ma non si sa dove, per strada, addirittura una strada allagata a San Felice in provincia di Avellino, in questo caso grazie a Francesco per il video che ci hai fatto vedere. Ma attenzione, siamo anche spreconi d'acqua secondo questa proiezione sempre della CGA. Secondo questa statistica, noi addirittura riusciamo a consumare 250 litri di acqua al giorno pro capite per lavarci, quindi rispetto ai francesi, tanto per dire, 170 litri, quindi tanta roba in più, tanto per dire, per lavarci le mani noi qui in Italia sprechiamo mediamente 20 litri di acqua. Non lo so se è così, però sta di fatto che per l'igiene personale, quindi stiamo parlando anche per lavare gli indumenti, tanto per dire, la biancheria, noi sprechiamo circa 240-250 litri di acqua al giorno pro capite, e siamo al di sopra rispetto agli altri paesi del vecchio continente. Ci laviamo troppo, signori, e ci dobbiamo lavare di meno, così consumiamo meno acqua. Secondo voi che ne pensate? Fatemelo sapere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Mahmood Sottomarini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il mare che rappresenta un luogo infinito, misterioso, che non può essere sottomesso o tantomeno recintato esattamente come la mente e le idee dell'uomo. Siamo nel 1977 per i bellissimi Lucio Dalla. Come è profondo il mare?

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è...
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami, l'energia che vuoi e la

Sandra Amoroso tutte le volte su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di Jannik Sinner, che per il secondo anno consecutivo vince Wimbledon, orgoglio italiano. Ovviamente Sinner è entrato a far parte come socio dell'All England Club di Wimbledon. Che cosa vuol dire? Che stiamo parlando ovviamente di un club di elite mondiale, e far parte di questo club significa avere completo accesso alle strutture del circolo per tutto l'anno, giocare su campi in erba sempre perfettamente curati e usufruire delle palestre e degli spogliatoi con le vasche in marmo. Tra i benefit ci sono anche 2 biglietti disponibili per ogni giornata del torneo di Wimbledon. Ai vincitori del torneo stesso, appunto come Sinner, sono riservati spogliatoi privati, servizio di lavanderia, una stanza nel complesso e soprattutto una wild card a vita che permette l'ingresso nel tabellone principale senza la necessità di dover superare le qualificazioni. Insomma, benefit incredibili. Pensate che in questo club ci sono attualmente solamente 375 iscritti, quindi pensate un po', che meraviglia.

E anche in questo lunedì sera arriva il momento del live di fine giornata, protagonista Zucchero Formaciari con una delle canzoni più famose della sua carriera, pubblicata nel 1995. Parliamo del brano Per colpa di chi. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che è passato è tempo perso. Si può rimanere, non esiste niente più. Abbracciami stanotte. Non mi voglio ricordare, se questo tempo che è passato è tempo per, si può rimanere non è...

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
0: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Tutto è detto e noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia.
5: Radio
6: Kiss Kiss Italia.
3: Più notizie, più musica, più emozioni.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: pronto a rifornire il tuo negozio di intimo. Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.